a noiose case con delle disopportuni. Mausole voltato, mezzo ai garabuti. So firmati l'amore in li paesi muti.

c'è un portone aperto di castagno d'arlato e non te lo scalino 39 stampato. Siamo lasciati noi.